0: Formun orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Nyam kunam ba che chob de mu yena. Derang ne jersi che da jgbi chi samje dang a. Jersi che da ngavi chi.